Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità.

Simplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.